tanto, dall'altro tanto, comunque se quella vuole già, amore già, amore già, alla Melissa d'un mattina, d'una regina di nome tar, alla Melissa d'una regina di nome tar.